0: I cannot do this, Snowflake.
1: Hi, hi. Hello. Yo. Hi. Yo. Hello. Hello. Ja, hallo.